un servizio per la collettività italofona in Svizzera, con musica, notizie, informazioni e tanto divertimento. Una voce per le associazioni italofone che desiderano farsi conoscere ed esporre i loro programmi.

0: Giochiamo, dai.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Gigi. Benvenuti a Piazza Italia. Piazza Italia è un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13. Due ore in mia compagnia, 11 e 3 minuti. Abbiamo ascoltato già il primo brano, il brano che ha aperto la trasmissione di oggi, 30 di maggio 2026. Ecco, siamo già alla fine del mese di maggio, insomma tra poco entreremo in un nuovo mese, un mese estivo ovviamente, appunto a giugno. Entriamo nel mese di giugno, che insieme a luglio e agosto, insomma, sono i tre mesi magari più caldi, più belli, con tanto sole e ovviamente anche tante vacanze. Insomma, molti di voi in questi tre mesi tra giugno e agosto, ma anche settembre, ci possiamo anche mettere in questi mesi estivi di vacanze, anche magari settembre, fa ancora caldo in parecchi posti. E quindi insomma molti di voi partiranno nei prossimi mesi, quindi buone vacanze, buon viaggio, buone vacanze a tutti, ma comunque ne parleremo anche nelle prossime trasmissioni, prossime settimane. Ecco, io adesso voglio intanto salutare tutti gli ascoltatori di Piazza Italia e anche vi voglio ricordare che oggi a mezzogiorno avremo un ospite qui in studio, Ocean, che è già venuta tre volte qui in studio. Infatti questo sabato, questa mattina, verrà per la quarta volta per presentare il suo quarto reportage. Ecco, Ocean è una studentessa qui all'Università di Berna. Ha preparato dei reportage, tre li abbiamo già ascoltati. Oggi a mezzogiorno appunto sarà qui con il suo quarto reportage. Ecco, e dopo voglio anche salutare e ringraziare il Comites, lo sponsor di Piazza Italia, i comitati degli italiani residenti all'estero. I Comites sono proprio organi elettivi che rappresentano le esigenze dei cittadini italiani residenti all'estero, ma nei rapporti con gli uffici consolari con i quali collaborano per individuare le necessità di natura sociale, culturale e civile della collettività italiana. Ecco, io saluto e ringrazio i Comites, il nostro sponsor. Ecco, detto questo, sono le 11 e 5 minuti, anzi quasi 6, 11 e 6 minuti. Io direi che ascoltiamo adesso il secondo brano e ci risentiamo tra poco con magari alcuni eventi, concerti, spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Ecco, infatti il prossimo mese ce ne sono, appunto a giugno, ce ne sono un paio molto molto interessanti che tra poco vi dirò. Buon sabato e buon sabato a tutti, buon ascolto con Piazza Italia, ci risentiamo tra pochissimo.

0: State ascoltando Piazza Italia, Gigi al microfono e insomma se state ascoltando questo programma in lingua italiana, ecco, siete sintonizzati su Radio Rabe di Berna e a quest'ora su Radio Rabe c'è appunto Piazza Italia dalle 11 fino alle 13 ogni sabato in mia compagnia con tanta musica italiana ma anche internazionale, successi del momento ma anche grandi successi del passato e poi le novità discografiche e anche insomma tutto musica per un po' per tutti i gusti e per tutte le età, anche le novità, appunto, successi di oggi, di ieri e di domani. Quindi adesso, dopo quest'ultimo pezzo di Eddie Brock, Bel Venerdì, questo infatti è una novità discografica italiana, per esempio. Adesso però vi voglio anche ricordare che sono le 11:15, a mezzogiorno avremo qui in studio un ospite, Oceane, una studentessa della Università qui di Berna, e allora adesso però vi voglio dire un paio di eventi, di concerti, di spettacoli che ci saranno prossimamente qui in Svizzera. Partiamo con Zucchero Sugar Fornaciari, che il prossimo mese con Overdose d'Amore Gold in suo tour mondiale appunto arriva in Svizzera proprio a giugno con due date, due concerti, il 17 e poi ancora il 18 di giugno al Hallenstadion di Zurigo. Ecco, questi sono i due concerti di Zucchero appunto a giugno. Poi dopo Zucchero Sugar Fornaciari, adesso il prossimo evento che vi voglio suggerire, ricordare, è il Thuner Seespiele, che appunto si svolge a Thun, dove c'è il lago di Thun. Lì costruiscono ormai da tanti anni il palco e le tribune, insomma, per gli spettatori sul lago di Thun. Allora, quest'anno il Thuner Seespiele va dall'8 di luglio fino al 22 di agosto. E quest'anno c'è Grease, un grande classico, un musical famosissimo. Ecco, con Grease diciamo che i Thuner Seespiele presentano per la prima volta in Svizzera uno dei musical di maggiore successo di tutti i tempi in versione all'aperto. Ecco, come vi dicevo prima, è proprio sul lago di Thun, quindi in versione all'aperto. Rock and roll, ribellione, romanticismo in una location veramente unica, spettacolare, con uno sfondo naturale offerto dall'Eiger, dal Mönche, dalla Jungfrau. Ecco, il buon umore è garantito. Con canzoni leggendarie, le conosciamo tutti, in lingua originale, proprio in inglese, come, non so, Summer Nights, Hopelessly Devoted to You, oppure anche You Are the One That I Want. Grease, insomma, offre un tripudio di nostalgia, umorismo e gioia di vivere. Un mix frizzante di atmosfera, diciamo, anni 50, ballo, ritmo e sogni adolescenziali. Un musical che entusiasma intere generazioni e fa tremare le tribune qui sul lago di Thun. Quindi Thuner Seespiele, Grease, dall'8 luglio fino al 22 di agosto 2026.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

State ascoltando Piazza Italia. Io sono Gigi, Piazza Italia ogni sabato qui su Radio Rave di Berna dalle 11 fino alle 13. Adesso sono le 11 e 29 minuti. Ecco, adesso vi voglio ricordare, suggerire, anche dare questo consiglio. Un festival famosissimo, tra i più famosi festival belli qui in Svizzera, è sicuramente il Montreux Jazz Festival, famosissimo in tutto il mondo. Quest'anno festeggia 60 anni, sì, è l'edizione numero 60 proprio quest'anno, nel 2026. Montreux Jazz Festival, tantissimi artisti. Ecco, quest'anno il Montreux Jazz Festival va dal 3 fino al 18 di luglio 2026, ovviamente tutto quasi il mese di luglio, a Montreux ovviamente, due location, Auditorium Stravinsky e il Montreux Jazz Lab. Ecco, questi sono i due teatri dove ci saranno tantissimi concerti, tantissimi artisti, tra cui Sting, per esempio il 4 di luglio c'è Sting, ma poi abbiamo anche per esempio Lewis Capaldi, Deep Purple, poi anche Moby, ma anche non so, Dermot Kennedy. Ecco, sto leggendo alcuni nomi così a caso, vedendoli qui sulla lista. Gregory Porter, se ne sono veramente tantissimi, per tutti i gusti. Ma per noi magari interessano più gli artisti italiani, ma non solo, comunque, perché ci sono tantissimi bravissimi, appunto tipo Sting, insomma, anche molto bravo e famoso in tutto il mondo. Abbiamo anche Van Morrison, vedo qui James Taylor, insomma ce ne sono tantissimi. Ecco, ma comunque io volevo arrivare al 16 di luglio, perché questo giorno qui, ripeto, il 16 di luglio, al Montreux Jazz Festival c'è Lorenzo Giovanotti, sì, proprio lui, Lorenzo Giovanotti, al Montreux Jazz Festival, con uno spettacolo ovviamente, come sempre, insomma, molto energetico, con tanta energia e tantissime belle canzoni. Ripeto, Giovanotti, 16 di luglio al Montreux Jazz Festival, da non perdere.

0: Questo è Radio Rabe e io sono Lorenzo Giovanotti. Ciao a tutti.
1: Bene, bene, allora dopo Lorenzo Giovanotti al Montreux Jazz Festival, adesso un altro evento da non perdere assolutamente, ed è proprio sabato prossimo, sì, il 6 di giugno. Ecco, in vista dei 10 anni delle Pecore Ribelli, ecco, ci sarà un grande concerto dei Velvet Dress, che sono una tribute band degli U2. Ecco, allora, come vi ho già detto, questo concerto sarà sabato prossimo, il 6 di giugno, alla Oibühne di Berna. Ecco, si preannuncia ovviamente come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Ecco, una serata veramente speciale, pensata per celebrare un importante traguardo, all'insegna della musica dal vivo, delle emozioni e della condivisione. Quindi tanti auguri anche alle Pecore Ribelli per i loro 10 anni, e insomma questo concerto, per chi ama la musica degli U2, insomma non si può certo mancare. Ecco, i Velvet Dress, questo gruppo che appunto che è una tribute band degli mitici U2, ecco, accompagnano ovviamente il pubblico in un viaggio musicale attraverso i più grandi successi degli U2, con uno show capace di emozionare fan di tutte le generazioni grazie a performance travolgenti e ricche di adrenalina. Un concerto veramente imperdibile, fatto di grandi emozioni, brani iconici e autentici momenti da pelle d'oca. Ecco, le porte apriranno al pubblico alle ore 19, mentre poi il concerto prenderà il via alle ore 20:30. Ecco, i biglietti sono disponibili in prevendita e poi anche, si può anche acquistare ovviamente alla cassa serale durante appunto il giorno, appunto sabato prossimo, il 6 di giugno. Vi ricordo, a Berna, questo concerto, ripeto il posto, Oibühne, Binsgut, a Bümplitz, ecco, qui a Berna. Ecco, detto questo, vi ricordo che assicuratevi sicuramente voi tutti subito un biglietto, il tuo posto, per vivere una serata veramente indimenticabile. Ripeto, sabato 6 giugno, questi mitici Velvet Dress, questo gruppo, una tribute band degli U2, sabato prossimo alle ore 20:30 comincia questo grande concerto da non perdere, organizzato dalle Pecore Ribelli. E adesso però ascoltiamo ovviamente un brano degli U2 che sentiremo sabato prossimo, appunto il 6 di giugno, durante questo mitico imperdibile concerto.

0: State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi. Bene, allora adesso che ore sono? Le 11:57, quasi 58, quindi tra poco, tra qualche minuto, ascoltiamo ancora un brano e dopo il prossimo pezzo, insomma, abbiamo appunto l'ospite che vi avevo già detto, preannunciato durante la prima ora, all'inizio della trasmissione, appunto che avremmo avuto una studentessa dell'università qui di Berna, Océane, che è già venuta tre volte appunto con dei reportage, e questo sabato ha portato appunto il suo quarto reportage che ci farà ascoltare, ma tra pochissimo ascoltiamo ancora un brano e dopo appunto il quarto reportage di Océane.
1: Amico mio, tu come stai?

0: State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi. Bene, adesso ci siamo, come abbiamo già appunto annunciato pochi minuti fa, prima di quest'ultimo brano. Ecco, abbiamo in studio Ocean. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovata qui in studio. Ecco, questa è la quarta volta che vieni. Intanto buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno Gigi, come sta?
0: Bene, bene, grazie, tutto a posto, anche tu?
1: Sì, sì, bene, col sole, col caldo.
0: È vero, è
1: arrivato. Ci sta bene, ecco, vicino sì. All'are, al Mazzili.
0: Brava, sì, infatti è arrivata l'estate, già da qualche giorno, da una settimana circa, vero, poco più. Qui insomma a Berna in Svizzera è arrivata l'estate, fa molto caldo, anzi anche forse troppo, ma comunque meglio caldo che freddo. Ecco, allora io ti lascio il microfono così tu presenti il quarto reportage e dopo lo ascoltiamo.
1: Va bene, grazie. Prego. Quindi siamo alla quarta puntata del nostro viaggio tra gli scambi linguistici nei licei svizzeri. Questo progetto è sostenuto dal Forum per l'Italiano in Svizzera. Un grande grazie speciale al coordinatore Aldo Bertani e a Silvia Natale dell'Università di Berna per la loro supervisione. Cosa ascoltiamo oggi? Faremo oggi una tappa a Lugano. Bella città, anche con un lago che ci sta bene anche quando fa caldo, con Valer e Camille che ci racconteranno le loro esperienze di scambio. Attraverso le loro storie incontreremo anche un fenomeno molto affascinante, l'interferenza linguistica. Cos'è? In parole semplici sono quando due lingue si incontrano e così spesso si influenzano a vicenda, lasciando tracce nel modo di parlare, nelle parole e magari anche nelle espressioni quotidiane. E a proposito di lessico ed espressioni quotidiane, sapete come si saluta a Lugano? Non so, Gigi, tu come saluti quando sei a Berna? Adesso come dici ciao?
0: Ah, ma tu dici in italiano?
1: Sì, in italiano.
0: Ma io dico ciao.
1: Vabbè, allora vediamo a Lugano come si salutano, questa è la domanda, e se siete curiose e curiosi a scoprirlo, restate con noi, con piacere, buon ascolto, ciao!
0: Ok, bene, ascoltiamo allora il quarto reportage di Ocean, prego!
2: Direi che se qualcuno ha voglia di conoscere altra gente, farsi amici e vivere la dolce vita, è il momento.
3: Sì, è un'esperienza di vita, non solo per la lingua. Siamo giovani, quindi secondo me è bello di farlo adesso.
1: Bien, bonjour. Inauguriamo la quarta puntata dei nostri 5 reportage sull'italiano in Svizzera con un focus sui licei e sugli scambi intercantonali. Dopo la terza puntata, in cui ci siamo immersi nella storia di una studentessa di Berna che aveva fatto uno scambio a Bellinzona, essendo però già bilingue tedesco-italiano, ci ha raccontato di come quell'esperienza le abbia aiutato a prendere fiducia nelle proprie conoscenze linguistiche e a scoprire la cultura ticinese come il carnevale. Oggi affrontiamo qualcosa di diverso. Con me ci sono due studenti motivati, Valère e Camille, direttamente dalla Svizzera francese, e lo scorso anno hanno trascorso un intero anno di scambio a Lugano. Quindi passiamo da Bellinzona a Lugano e noi vogliamo saperne di più su questo anno che ha cambiato il loro rapporto con l'italiano. Benvenuti, benvenute.
4: Grazie.
1: Quindi per cominciare potete presentarvi con un o due aggettivi che vi descrivono.
2: Io direi motivato per la scuola, a volte divertente e sportivo.
3: E io direi che sono creativa, un po' perfezionista, ma con tanta energia.
1: Bravissimi! E quegli stessi aggettivi vi rappresentavano anche prima dello scambio?
3: Sì, penso che ci sono delle cose che hanno cambiato, per esempio la mia apertura agli altri, però questi aggettivi sì, erano già qua prima di andare in Ticino.
2: Per me ho scoperto quel rapporto con lo sport durante il mio scambio e direi che a Lugano mi sono innamorato dello sport.
1: Wow, e quale tipo di sport hai fatto?
2: Allora, i miei amici a Lugano facevano tanta palestra e ho cominciato con loro e ho anche cominciato a Lugano la bicicletta di corsa un po'.
1: Wow. E anche era per te, Camille, che hai scoperto magari un'altra attività creativa o qualcosa di nuovo?
3: Sì, io ho fatto danza, che avevo già fatto quando ero piccola, però sì, l'ho provato di nuovo a Lugano quest'anno, di scambio.
1: Bellissimo, grazie mille. E una domanda magari un po' facile, ma qual era la motivazione particolare, la scelta di andare a Lugano?
3: Per me, prima l'italiano mi piace come lingua, non l'avrei fatto se per il tedesco, per l'inglese, l'italiano mi piace veramente. E poi c'era questa opportunità che mi sembrava molto bella e sì, è un'esperienza di vita, non solo per la lingua. Siamo giovani, quindi secondo me è bello di farlo adesso.
2: Dalla mia parte del nonno, della mia mamma, sono italiano e non ho mai imparato quella lingua, la mia lingua infatti. Ho trovato questa opportunità per essere più vicino dal mio nonno e così potevo la prossima volta in estate parlare anch'io italiano con loro. E era anche un'opportunità di conoscere altra gente, un'altra cultura. E anche fuggire dalla città grigia di Friburgo.
1: Sì, giusto, andare verso al sud, al sole, è bello. E adesso, quando siete rientrati, hai potuto parlare con tuo nonno? Hai visto tipo uno sviluppo?
2: L'estate scorsa, quando sono rientrato da Lugano, sono partito da solo, dal mio nonno in Italia. Abita verso Lecce e lui parla anche il francese perché ha lavorato in Svizzera, però abbiamo potuto parlare solo in italiano e anche con i miei zii, che loro non sanno il francese. Potevo capire, diciamo, le conversazioni e la televisione.
1: E quindi qual era la tua emozione in te, cioè, poter così comunicare con una parte della tua famiglia?
2: Ero comunque molto felice perché il mio fratello lui sa meglio, è un fratello un po' più grande di me e lui sa parlare abbastanza bene l'italiano di base e ero felice di poter essere visto un po' come il mio fratello, che si poteva anche discutere con me e non è che si doveva ogni volta tradurre quello che volevano dire. Era anche il fatto che si sentiva più a casa sua, quando si parla la lingua si sente più a casa sua. Allora ero felice di come ho ben studiato l'italiano.
1: Bravo, complimenti! Adesso magari Camille ci dirà un po' le prime impressioni, quindi siete arrivati a Lugano e com'era? Cioè all'inizio era difficile, la scuola, la famiglia, era tutto del facile? E poi magari qual è stata la differenza che vi sorprendete più tra la scuola in Romandie e quella in Ticino, a Lugano?
3: Allora, io ho fatto un scambio reciproco, quindi c'è una ragazza che è venuta a casa mia, io sono andata nella sua famiglia, quindi quando sono arrivata avevo già visto i suoi genitori e la famiglia perché sono venuti a Friburgo prima, quindi era non facile ma un po' più facile perché li conoscevo già, erano molto molto simpatici e poi gli amici della ragazza che è venuta a casa mia mi hanno anche fatto scoprire la città di Lugano e quindi per il primo giorno di scuola era molto più facile perché conoscevo già delle persone e mi sentivo già, non era totalmente sconosciuto. E poi persone sono molto molto aperte, vengono da te a parlare, fare delle domande. Sì, era molto più facile che quello che avevo immaginato, che sarò da sola o non lo so. Infatti no, sono tutti venuti da noi per parlare con noi. Sì, era più o meno facile.
1: E sono molto contenta per voi che è andato del tutto bene. E a Lugano cosa ti è piaciuto di più? Cioè a te, dici, la città, la gente che è aperta, hai scoperto un po' questa apertura, ma cosa ti è piaciuto?
3: Già la città in sé è molto più bella di Friburgo, secondo me. C'è il lago, c'è il sole, c'è le montagne, così a me mi è piaciuto tantissimo questa natura. E poi la scuola era più facile, questo era anche un punto positivo. E sì, l'apertura della gente, sì, non lo so, era bello, molto bello.
4: È incredibile, ma quando dite facile, qual era la differenza? Cioè, dal liceo un po', da Friburgo a Lugano, c'era una differenza notabile?
3: Direi già che i professori sono un po' più attenti ai studenti, c'è una relazione un po' diversa, che qua a Friburgo c'è veramente il maestro e poi gli studenti, e a Lugano mi sembra che c'è una relazione un po' più di discussione, che lavoriamo insieme, e quello era un po' diverso. E poi c'è molto più tempo per fare le cose, tipo qua a Friburgo hai solo 45 minuti per fare una valutazione di matematica, in Ticino non avevamo mai 45 minuti, avevamo sempre di più, e questo sì, cambia tanto.
2: Poi anche penso, se per me c'era il fatto che dovevamo avere 4 e per poi tornare in quarta, però io non ho sentito quella competizione in certe materie e mi ha permesso anche di fare altro che studiare. E nella nostra classe la gente era anche, non era competitiva, si aiutano tra di loro, e questo mi ha anche aiutato a essere meglio, per esempio in filosofia, che non capivo niente. Ma infine quello che è il più diverso di Friburgo è veramente quel rapporto studente e professori.
4: Grazie, molto interessante. Adesso passiamo magari al vostro rapporto con l'italiano. Quindi, quando impariamo una lingua, le altre non spariscono, restano con noi e influenzano il modo in cui parliamo. Questo fenomeno si chiama interferenza linguistica. Una lingua entra un po' nell'altra. Le lingue convivono, si mescolano, si aiutano, ma a volte si confondono. E qui entrano in gioco i prestiti, parole o espressioni che passano dal francese all'italiano, o viceversa. E adesso la mia domanda a voi: vi capita di usare parole miste o prestiti tra il francese e l'italiano? E ci sono stati dei momenti in cui la lingua vi ha messo in difficoltà? Vi siete mai sentiti tra due mondi linguistici o culturali?
2: Soprattutto all'inizio, quando siamo arrivati in Ticino, il fatto che il francese è quasi uguale all'italiano, io usavo la tecnica di mettere un O o un A dopo la mia parola.
4: Anch'io facevo questo!
2: La mia parola, per essere capito. E mi ha portato forse un po' giudizio durante qualche esame dove non sapevo come dire quella parola e mi sbagliavo. Ma dopo i soresi ci hanno anche imparato che non si diceva così. Quando sono partito, penso anche per Camille, avevamo meno problemi con quel fatto di fare francese italiano. Però il problema è che adesso, quando ho avuto per esempio la mia dissertazione, ho scritto dormire, però in italiano, quando dovevo scrivere in francese senza il E, ma l'ho scritto dormire con il E. Anche quando scrivo tutti i verbi infatti in francese che finiscono in IR, metto un E all'infine, allora che non si deve in francese.
4: Quindi è un po' adesso sì. Hai preso delle parole, diciamo, italiane nel tuo francese. Interessante. Sì. E per te, Camille, hai magari degli esempi?
3: Sì. Io piuttosto adesso che ho un livello di italiano abbastanza bene, perché all'inizio sì, parlavo il francese ma perché non sapevo dire la parola in italiano, ma adesso già il ma mi viene così naturalmente, ma non è francese. E poi non so perché, ma la parola fascicolo mi viene sempre in italiano, non so neanche come si dice in francese. Sì, sono delle parole così che mi restano in italiano. Per me era più difficile tra l'italiano e il tedesco, non so perché, ma adesso quando dobbiamo parlare il tedesco io parlo sempre in italiano, sempre le parole mi vengono in italiano.
4: Vorrei sapere, avete qualche abitudine, espressione o modo di pensare ticinese che prima non avevate? Magari ci potete raccontarci un po' degli esempi? O modo di fare al luganese, non so.
2: Abbiamo quell'idea che gli italiani sono sempre in ritardo e ero già un po' in ritardo spesso quando... prima di partire a Lugano, ma adesso devo dire che vivo un po' la dolce vita all'italiana, dove non sono mai stressato anche per andare a scuola a volte, e quello è un po' non è una buona abitudine, però è una delle abitudini che ho preso a Lugano. E però per l'espressione, ovviamente ci sono le parolacce che adesso sappiamo in italiano, però non le utilizziamo veramente.
3: Penso che, ma non so neanche come si dice in italiano, però fer la bise è una cosa che in Ticino fanno tantissimo anche tra i giovani e che noi non facciamo. E poi quando sono tornata a Friburgo e che ho incontrata una nuova ragazza, ho detto piacere e ho fatto la bise. Ma è una cosa che non avevo mai fatto a delle persone che hanno il mio età. È molto diversa, ma poi adesso non lo faccio più, ma è una cosa diversa che mi ha, sì, che mi ha toccata.
4: Ma incredibile, quindi ritorniamo all'inizio della nostra intervista dove ci siamo chiesti come si salutiamo.
3: Sì.
4: Quindi, ciao o salve o magari ehi, e anche facendo la bise.
3: Sì, esatto, e anche serrare la mano.
4: Mm-hmm.
3: Sì, è molto... e dire piacere anche al nostro età è molto normale così.
4: Mm-hmm.
3: In Ticino, sì.
4: Per finire... avete un consiglio per una studentessa o uno studente dalla Svizzera francese o dalla Svizzera tedesca che sta per partire per il Ticino, per uno scambio?
3: Io direi già di non concentrarsi troppo sulla scuola, perché come l'abbiamo detto è un po' più facile, quindi sì, prendere il tempo di fare delle altre cose, un nuovo sport o andare con gli amici fuori, fare delle passeggiate. Quest'anno avevamo la fortuna di poter non concentrarsi troppo sulla scuola e fa anche del bene per noi, è molto bello questa cosa.
2: Io direi anche di passare tempo con la famiglia, se è gentile ovviamente, perché è la famiglia d'ospitate e comunque le persone con chi si vive l'altra parte del giorno, e anche con loro che si impara l'italiano, perché a scuola si impara l'italiano per gli studi, ma infine non è quello che vogliamo imparare, e direi che grazie agli amici e farsi amici e aiutare, provare a essere con la famiglia d'ospitate e passare tempo con loro.
4: Grazie, molto bello, cioè avete appunto avuto uno scambio che mi sembra molto arricchente, e magari esempi o momenti che vi ha toccato, che volete far sapere?
2: Forse per concludere, per anche non è un consiglio, ma per dare motivazione a qualcuno che vuole partire in scambio, dopo la fine della scuola sono partito con tre amici del Ticino in vacanza in Sardegna e sono adesso i miei migliori amici del Ticino, ovviamente, perché non li vedo così spesso, ma mi sono fatto comunque dei bei amici. Direi che se qualcuno ha voglia di conoscere altra gente, farsi amici e vivere la dolce vita, è il momento.
4: È il momento, grazie di averci ascoltato. E come ci salutiamo allora? Non sappiamo. E quindi oggi abbiamo parlato di interferenza linguistica e con tanti esempi da voi, Camille e Valer, e adesso lasciamo spazio alla musica scelta da voi e nella prossima puntata continueremo il viaggio sugli scambi linguistici ai licei.
5: Piazza Italia
6: 95.6 su onde Radio Rabe.

0: Piazza Italia.
1: Un servizio per la collettività italofona in Svizzera.
2: Piazza Italia.

State ascoltando Piazza Italia, io sono Gigi. Bene, adesso sono già le 12:41, insomma mancano 20 minuti circa alla fine della trasmissione di oggi, che è il 30 di maggio 2026. Adesso vi volevo dire ancora, ricordarvi lo sponsor di Piazza Italia, cioè i comitati degli italiani residenti all'estero. Ecco, che io saluto e ringrazio. Ecco, dopo voglio anche salutare e ringraziare ancora Ocean, la studentessa qui dell'Università di Berna, che è stata ospite questo sabato qui a Piazza Italia in studio col suo quarto reportage. Ecco, io saluto e ringrazio ancora Ocean. L'appuntamento con lei è per il quinto ed ultimo reportage è a giugno. Poi magari vi dirò esattamente durante le prossime trasmissioni quando, ma probabilmente sarà il 13 di giugno. Bene, adesso allora vi voglio ricordare un altro grande festival, il Seaside Festival a Spiez. Due giornate, il 28 di agosto e poi sabato 29 di agosto, le due giornate al Seaside Festival a Spiez. Tanti artisti, tipo il 28 c'è Alvaro Soler, per esempio, e Tom Odell. E poi, non so, sabato invece il 29 di agosto c'è Roxette, Anastasia, Gotthard, e Nena, e insomma, e tanti altri. E quindi due giornate con tanti artisti, un po' per tutti i gusti e per tutti insomma i gusti musicali. Ecco, questo era il Seaside Festival. E adesso il prossimo è uno spettacolo comico. Ritorna in Svizzera Biagio Izzo il 10 di ottobre a Zurigo al Teatro Spiergarten. Poi dopo abbiamo anche Laura Pausini, Io canto, tour mondiale. Laura Pausini sarà a Zurigo, Hallenstadion, il 15 di ottobre, poi all'Arena di Ginevra, invece il 1 di novembre. E dopo anche ritorna Nino D'Angelo con I miei meravigliosi anni 80 bis, tour europeo, 17 ottobre a Losanna e il 18 di ottobre a Zurigo, al Congress House. Poi abbiamo anche un altro artista che insomma viene qui in Svizzera tantissime volte. Parlo di Pupo 50 Tour 2026, Su di noi la nostra storia. Ecco, Pupo allora sarà invece il 10 di dicembre a Zurigo al Volkshaus per un altro grande concerto. Poi Veronica Fusaro, anche lei è in tour, e anche Veronica sarà insomma un po' in giro in Svizzera, in Germania, e non so, per esempio a Zurigo sarà il 15 di dicembre a Zurigo, e poi invece qui a Berna, il Birubali di Berna, sarà invece il 16 di dicembre per Veronica Fusaro. Poi altre date anche per esempio sì in Spagna, anche Spagna, Svizzera e in Germania, un po' in giro per l'Europa. E poi l'ultima che vi voglio ricordare è l'anno prossimo, figuriamoci, un po' presto, ma ve la dico lo stesso. Eros Ramazzotti, Una storia importante, tour mondiale. Ecco, come vi dicevo, è l'anno prossimo, il 20 di aprile 2027, al Hallenstadion di Zurigo, Eros, col suo tour mondiale, appunto, sarà in concerto anche l'anno prossimo, ripeto, il 20 di aprile 2027, Zurigo Hallenstadion per Eros Ramazzotti.

E purtroppo, insomma, avete ascoltato Piazza Italia. Sì, dico purtroppo perché siamo alla fine, l'una meno 5. Avete ascoltato Piazza Italia, un programma in lingua italiana che va in onda ogni sabato qui su Radio Rabe di Berna dalle 11 fino alle 13, appunto. Due ore in mia compagnia. Io sono Gigi, Piazza Italia, con tanta musica italiana ovviamente, ma anche musica internazionale, successi del momento, ma anche grandi successi del passato e poi novità discografiche un po' da tutto il mondo. E quindi ascoltiamo un po' di tutto, per tutte le età, per tutti i gusti musicali. E quindi io vi saluto, vi auguro un fantastico sabato caldo di sole, divertitevi anche, vi auguro ovviamente una bellissima domenica e ci risentiamo sabato prossimo. Allora Piazza Italia vi dà l'appuntamento a sabato prossimo, il primo sabato del nuovo mese, il primo sabato di giugno. Avremo un ospite qui in studio anche sabato prossimo, quindi Piazza Italia sempre su Radio Rabe di Berna ogni sabato dalle 11 fino alle 13. Ciao a tutti da Gigi, un bacione.